0: Das war Rex Records.
1: Ey!
2: Loro! Loro, Loro, Loro, Loro! Oh, Loro! Punk! Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher!